marimao chama to be panachi chipa buru chabana ne chipa ingi sole bacho.